l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafon che da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione, mi esige rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiracolo, c'è

cavaliro e matalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra

autobuso, mi lasas camparan la infanezza, alla foiro, ce la desiro, il mi resesti de giusto spenso. En la cuireio de la pensione, mi exigias revoi cae ormono, e la mateno hasta spettacolo, che a tivi seimo mi faras miracolo, cian fe

l'orizzonte, c'è si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo anche da pioco, dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta il culo mi senza censuro, i per ma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

in autobuso, mi lasa scampar la infanezza, alla foiro ce la desiro, il mi resesti de più spesso. E la cui rei della pensione, mi exige rei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a più i semi farà sviraggio,

questa salvi malomaggio ne ad monuminal plida dez daure vastas la

horizonto, c'è si sfora la cielo, c'è effetto essa schia il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta e culo mi senza censuro, e per maso culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, certi mi sei noi farà smiragono, certi